qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza.

e volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.